di Kuching, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngalibang, Kak Menek ke Gibaba, Gijirabu, di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong Saman, di Sarike, Kak Menek ke Sebak, Poh, Sok, Paradika, Selatan Barat Daya, di Raju Desa 20, Nekat, Taruh Perut, Kilometer di Jam, ke Gerumang Raut, di Bergatung, di Asahan, di Pengkosong, di Poin Rima Meter, bagian sana suhu puan ka takah peras di Sarawak ina di asah 24 neka taruh 25 darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu di 20 beda Office Meteorologi Malaysia.